sin edina me ho se ni awote e free me recently ne me yan ho se we di obi are ha moda eji onmi a wuti me me be se me ka kire o se enwa wo na nyame de wo e be sha se nyame onmi o ha moda o ma wo nye enkrofo onyo